Ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona